Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance, con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Aria Dance, i migliori successi house, mixati da DJ Italia.
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get

guardare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
2: L'ora esatta di Radio Formia.
3: Sono le 6 in punto.

Siete all'ascolto di Radio Formia 102 94 400 91 750 88 400 96 700 MHz. Sono trascorsi 6 minuti dalle ore 6, tra poco andrà in onda l'appuntamento con l'informazione a carattere locale con Sandro Giunti. Intanto un buon ascolto alla nostra frequenza.

0: Radioformia. La cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Sono le 6:10.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tragedia ieri ad Allumiere, dove due giovani ambulanti sono stati trovati morti all'interno dello stand con cui erano arrivati nel paese per lavorare in occasione del palio. Le vittime sono un ragazzo di 15 anni, residente a Lenola, e un 31enne di Fondi. I due collaboratori della panineria Incontro 2.0, realtà molto conosciuta a Fondi, sono stati trovati privi di vita all'interno del camioncino adibito alla vendita dei panini. A fare la drammatica scoperta è stato il fattorino incaricato di consegnare la porchetta. Inutili purtroppo sono risultati i soccorsi. Secondo i primi accertamenti, la causa della morte sarebbe riconducibile ad una intossicazione da monossido di carbonio. I due giovani avevano predisposto all'interno dello stand delle brandine per trascorrere la notte in vista della giornata di lavoro legata al palio dei somari. E proprio sulle modalità con cui il monossido si sarebbe accumulato sono in corso gli accertamenti. Una prima ricostruzione parla dell'utilizzo di un piccolo generatore di corrente all'interno dello spazio chiuso. Le esalazioni prodotte dal dispositivo potrebbero aver saturato l'ambiente, provocando la intossicazione fatale. Lo stand è stato posto sotto sequestro mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. La drammatica notizia ha suscitato profondo sconcerto soprattutto a Fondi e Lenola, i due centri della provincia di Latina dai quali provenivano le vittime. A Fondi, la panineria Incontro 2.0, in realtà conosciuta, la tragedia ha rapidamente raggiunto l'intera comunità. Il titolare dell'attività avrebbe raggiunto i due collaboratori ad Allumiere. L'accusa è di tentato omicidio, quella formulata dalla procura nei confronti di Damiano Lungo, il 34enne di Castelforte, arrestato l'altro ieri dai carabinieri dopo l'accoltellamento nei confronti della sorella 29enne. Episodio avvenuto a Grunuovo, nell'appartamento in cui i due vivono. L'allarme era stato lanciato dopo le grida della donna, che è stata poi soccorsa e accompagnata in ambulanza presso l'ospedale Dono Svizzo di Formia, dove i sanitari le hanno riscontrato ferite e lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Gli inquirenti stanno conducendo accertamenti per risalire alle ragioni che hanno determinato l'accoltellamento. A Sperlonga due bagnini hanno compiuto un intervento decisivo per salvare un 33enne originario di Napoli, colto da malore mentre si trovava in acqua. I due bagnini, Danilo Mastrobattiste e Guillermo Wonton Camiade, in servizio presso la cooperativa Mare Amico di Massimo Baiano, con sede a Marina di Minturno, sono intervenuti nel tratto di mare compreso tra il Lido Alta Marea e il Lido La Casetta. Con il supporto poi di infermieri, medici e personale del 118 è stato somministrato ossigeno al bagnante colto da malore, che poi ha ripreso progressivamente conoscenza. La saturazione è salita al 92-93% fino all'arrivo dell'ambulanza. A dare supporto ai due soccorritori anche i colleghi Jessica Lorello, Emanuele Di Crocco e Leonardo Ginnini. Un sostegno concreto alle famiglie attraverso un investimento importante che mette al centro i minori e le esigenze quotidiane dei genitori. Il Comune di Formia mette a disposizione contributi per le spese sostenute dalle famiglie per la frequenza dei centri estivi e delle attività socioeducative dei propri figli, con un rimborso che potrà arrivare fino a 600 euro per nucleo familiare. Per la misura sono stati stanziati complessivamente 41.000 euro, un dato significativo soprattutto per la scelta compiuta dall'amministrazione, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, di affiancare alle risorse del Dipartimento per le politiche della famiglia un consistente investimento del bilancio comunale. 19.000 euro provengono dal finanziamento DIPOFAM e 22.000 euro sono stati stanziati direttamente dal Comune di Formia, una scelta che dà concretezza all'attenzione dell'amministrazione comunale verso le famiglie, con l'obiettivo di alleggerire le spese affrontate dai genitori durante i mesi estivi e favorire la partecipazione dei più piccoli alle alle attività educative, ricreative e di socializzazione. L'intervento è rivolto alle famiglie con figli minori che abbiano frequentato tra giugno e settembre 2026 centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa operanti nel territorio comunale. Particolare attenzione è riservata alle situazioni di maggiore fragilità attraverso criteri di priorità che tengono conto della condizione economica e lavorativa, della composizione del nucleo familiare, del numero di figli e della presenza di minori con disabilità. Sostenere le famiglie significa accompagnarle concretamente nelle esigenze di ogni giorno, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo. Questo abbiamo scelto di rafforzare in maniera significativa le risorse destinate a questo intervento. I centri estivi rappresentano un'opportunità di crescita e socializzazione per i nostri ragazzi, ma anche un supporto importante per tanti genitori nella conciliazione tra lavoro e vita familiare. La nostra volontà è continuare a tradurre l'attenzione verso le famiglie in provvedimenti e risorse concrete. L'assessore alle politiche sociali, Alessia Buco, ha aggiunto che si è voluto fortemente rafforzare questa misura ed è importante sottolineare l'impegno dell'amministrazione. Dei 41.000 euro destinati ai contributi, 22.000 sono risorse del bilancio comunale. Abbiamo scelto quindi di investire direttamente fondi del comune, ha aggiunto l'assessore Alessia Buco, per dare una risposta più forte alle famiglie e alle loro necessità. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2026, secondo le modalità con la documentazione indicata nell'avviso pubblico. La richiesta potrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.cittadiformia.it oppure consegnata a mano presso la portineria del comune in via Vitruvio. Tutti i requisiti, i criteri di accesso e la documentazione necessaria sono consultabili nell'avviso pubblico e nella relativa modulistica pubblicati sul sito istituzionale del comune di Formia. Questa sera alle 21.30 a Formia, all'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, spettacolo di cabaret con Paolo Caiazzo. L'ingresso è libero. Ultime giornate di eventi, oggi e domani a Formia, al Parco De Curtis, con il Formia Kids Festival. Questa sera alle 20.30 sarà rappresentata la sceneggiata Il ritratto di Ziprete, tratta dal libro di Fernando Sparagna per l'adattamento e la regia di Antonio Forte. Inoltre ci sarà una pesca di beneficenza a sostegno dell'Indonesia, sconvolta dal terremoto. Altri eventi in programma nella serata di oggi, il Cantaquiz The Why alle 20.30, alle 21.45 Julius Clown Homo Stupidens. Dalle 20 alle 24 saranno inoltre presenti i protagonisti della scherma storica. A concludere poi questa intensa manifestazione iniziata il 13 agosto scorso, domani alle 23 si svolgerà l'Holly Party e Schiuma Party, una festa di colori, musica e divertimento per bambini e famiglie. Oggi la giornata conclusiva della 63esima Festa del Mare, arrivederci a Scauri. All'alba il concerto del musicista Marco Viccaro Bucalone. Alla

0: Del complesso San Domenico a Fondi ospiterà questa sera alle 19.30 la presentazione del libro di Pasquale Gionta sul Ramo d'Oro, 25 poesie lunatiche scritte tra il giugno 2025 e il marzo 2026. La prefazione è del docente universitario e critico letterario Marcello Carlino. Introduce Alessandro Gionta, intervento di Simone Di Biasio, letture delle poesie a cura di Gianmarco Di Vito, Silvia Gionta e Serina Stamegna, intermezzo musicale di Laerte Scotti e dei suoi organetti. L'ingresso è libero. Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio Poglione, Cicerone di Formia, è autore di numerose interessanti pubblicazioni e di rassegne come quella del Cinema alla deriva.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Testa amichevole ieri per il Città di Formia che sul campo dei pari categoria del Roccasecca si è imposto per 2-1. In vantaggio con un gol dell'attaccante Gomez su cross di Rea, la compagine di Ciardi ha raddoppiato nella ripresa grazie a De Pretis che ha infilato su cross di Pagliaroli. Indicazioni positive per l'allenatore dei biancazzurri formiani dopo queste prime amichevoli. Prossimo test amichevole, mercoledì, in casa contro la Cellulese, militante nella promozione campana. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto e auguro di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Prossimo appuntamento con l'informazione a Radio Formia è previsto alle 7.50. Sono trascorsi 21 minuti dalle ore 6. Tra poco andrà in onda Buongiorno in Musica in compagnia di Eugenio Cintola.

Bella questa proposta musicale di molti anni fa, rifatta da questo signore, si chiama Joe Reisman con tutta la sua orchestra. Il motivo è Petit Fleur, piccolo fiore. Questa mattina Radio Formia, l'appuntamento col Buongiorno in Musica per questa penultima domenica di agosto 2026. Siamo giunti nel 23° giorno. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima, San Flaviano martire. Il sole già sorto alle 6:25, tramonterà alle 20:09, la luna crescente si leverà alle 13:17:33, calerà questa notte all'1:16. Diamo gli auguri alla cantante Rita Pavone come 81 anni, al cantante Alex Britti come 58 anni, all'attore comico Giovanni Verna come 43 anni. Qualche data da ricordare: 1852, la Lega Araba diventa ufficialmente operativa, si tratta di un'organizzazione politica internazionale di stati del Nord Africa. Di questa mattina invece sono: dove vi è avidità non passa la carità, chi ha molti miti crede in nessuno avrà fede. Due dita di livido sono un calcio al medico, chi tosto giudica tosto si pente, la buona opinione è il miglior giudice, chi è debitore non riposa come vuole. Gioventù disordinata fa vecchiaia tribolata, il mondo è come il mare, vi affoga chi non sa nuotare, meno fiamma e più brace fanno l'amore tenace, donna nobile per natura è un tesoro che sempre dura, a chi crede Dio provvede, a molti pensieri seguono poche parole, madre pietosa fa la figlia tignosa, l'amore arde ma non si consuma. Ed infine, il violino si giudica dalla musica. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate, arrivare all'ospedale della zona, una pronta guarigione, salutiamo te casalinga, che la mattina ci vede presto a cena radio per compagnia, salutiamo le persone che ascolta anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversa tecnica di Gustavo, sarete mia compagnia sino alle 9 circa, siamo in diretta, per eventuale richiesta musicale 077 1 21 189.

1979, da data questa bella canzone, presentatoci da questi due personaggi della musica mondiale. Sto parlando di Billy Preston e Syreeta con il brano With You I'm Born Again. A Radio FOM, giorno in musica, sono le 40, ben alzati, e a tutti voi una felice e serena domenica d'agosto. Eurostat, a giugno nell'Eurozona la produzione industriale è fermata. A giugno 2026 la produzione industriale destagionalizzata è rimasta stabile nell'area euro rispetto a maggio, mentre è aumentata dello 0,2% nell'Unione Europea. Lo rileva Eurostat. Nelle sue stime preliminari, l'Italia ha registrato un meno 1% sul mese e un meno 0,6% su anno del mese di giugno 2026. A maggio la produzione industriale era cresciuta dello 0,3% sia nell'area euro sia nella Comunità Europea. Su base anno, rispetto a giugno 2025, la produzione è aumentata dello 0,1% nell'Eurozona e dello 0,6% nella Comunità Europea. Nell'area euro, a giugno rispetto a maggio, la produzione dei beni intermedi è diminuita dello 0,8%, quella dei beni strumentali dell'1,4%, mentre è aumentata dell'1,5%, quella dell'energia dello 0,3%, quella dei beni di consumo durevole del 3%, quella dei beni di consumo non durevoli. Buon ascolto alle nostre frequenze.

di James Thomas con il brano Rhythm Came Fall in My Head. Qui siamo negli anni 60, e questo brano è di molti molti anni fa. Noi intanto andiamo avanti con la musica, siamo per salutare e dare la buona domenica alla signora Tina da Gaeta. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Enza da Gaeta, Enza di Formia. Andiamo a salutare e dare la buona domenica e il buon riposo all'amico Mauro Mendolo, una felice sera domenica all'amico Mauro Di Luca, un caro saluto all'amico Nicola, ci vediamo stamattina, ci ascolta sempre ben volentieri. Andiamo a salutare, dare la buona domenica all'amico Mauro De Luca, un saluto alla signora Natalia di Formia di Via Lavanga. Andiamo a salutare la signora Teresa da Tuffo di Vinturno insieme alla nipotina Sandra, una felice e serena domenica alla signora Cia di Formia con il marito Giuliano. Digitale, l'Italia si schiera in prima fila, Parigi e Berlino restano dietro le quinte. L'euro digitale, il progetto con cui la BCE vuole dare vita ad una versione elettronica del contante, spendibile ovunque nell'area euro, come una banconota, stradovando in Italia un'accoglienza ben diversa da quella riservata da Parigi e Berlino. A dimostrarlo è soprattutto la nostra comunità bancaria, mostrasi in sintonia con la Banca d'Italia, con una convinzione che oltre altrove manca, come conferma il numero della fase pilota. Alla chiamata di Francoforte per la sperimentazione, in partenza dalla seconda metà del 2027, l'Italia ha risposto con ben 8 operatori, da Poste Italiane a Unicredit, da Isbank e AMPS, contro l'unico nome francese BPSE. Il quadro tedesco sembra meno netto con la presenza della Deutsche Bank, ma dalla freddezza della Germania passa da numerose casse di risparmio e banche cooperative che pesano sul sistema locale, oltre che dalle imprese e dall'opinione pubblica. Si tratta di due resistenze di fondo che rallentano il progetto proprio nei due paesi che con l'Italia pesano di più nell'area euro.

Sono passati gli anni quando incisero questa bella canzone Sergio Endrigo, Era d'estate. Poi si è stati in compagnia con uno dei bei successi degli anni 70 di Pino Gagliardi con Il motivo, Gocce di mare. Noi abbiamo salutato la Celatina da Gaeta, abbiamo dato una buona domenica alla Fiorenza da Gaeta, Fiorenza di Formia. Buona domenica e buon riposo all'amico Mauro Mendola, una felice sia domenica l'amico Mar De Luca, un caro saluto all'amico Nicola, ci vediamo presto mattina, ci ascolta sempre volentieri. Abbiamo salutato la signora Natalia di Fondi della Manga, la buona domenica la signora Teresa da Tuffo di Intorno insieme alla nipotina Sandra, una felice e sera domenica alla signora Cia di Formia e Medo Giuliano. Questa Radio Formia in diretta Buongiorno in Musica per questa domenica 23 agosto 2026, per l'ultima domenica di questo mese estivo. Giornata calda anche oggi.

Union Camere, oltre 1,5 milioni di aziende, app Impresa Italia. Il dialogo da mobile con la pubblica amministrazione piace agli imprenditori italiani, soprattutto a chi gestisce aziende con più di 10 addetti e opera nel settore dell'energia, dell'IT, dei servizi avanzati e della sanità. È il profilo che emerge dall'analisi degli utenti dell'app Impresa Italia, sviluppata da Infocamere per conto di Union Camere, che in questi giorni ha superato il traguardo di 1,5 milioni di imprese aderenti. Un'altra notiziola breve, un rapporto CNA: in Italia si resta al lavoro in media 33 anni. L'Italia è uno dei paesi europei nel quale si vive più a lungo, ma anche uno di quelli di quali si trascorrono meno anni nel mercato del lavoro. Lo rileva in uno studio del CNA, sottolineando che nel 2025 la durata attesa della vita lavorativa si ferma a 33 anni, il secondo valore più basso dell'Unione Europea dopo la Romania, e ben 4 anni e mezzo in meno rispetto alla media europea, pari a 37,5 anni. Un buon ascolto con questa bella canzone che ci propongono, La Bottega dell'Arte.

0: invece siamo per dare la linea a Gustavo, che si trova nella sala verde, visto che ogni mattina a quest'ora radioformia c'è l'appuntamento con le stelle, l'oroscopo.
1: L'ora esatta di radioformia.
2: Sono le 7 in punto.

Eccoci qua pronti anche questa mattina, Radio Forum, all'appuntamento con l'oroscopo. Siamo giunti a domenica 23 agosto 2026, la chiesa ricorda Santa Rosa da Lima, San Flano Martire. Buongiorno a tutti voi, buona domenica, buon lavoro a quelli quali sono a lavoro. Salutiamo le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, salutiamo le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tre casalinghe che la mattina per presto accennare per compagnia. Salutiamo quelli quali ci ascolta anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversateca di quest'anno. Siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Complice il sestile lunare con Giove, l'atmosfera si annuncia dinamica, favorisce di nuove amicizie, piacevoli iniziative, viaggi e intimità coinvolgenti. Dall'Ariete al Toro, la voglia di novità è da incoraggiare, se porta dinamismo ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il vostro benessere, produttivi contatti con ambienti diversi al vostro. Dal Toro ai Gemelli, parlare dei vostri sentimenti ad un amico che vi ascolta è un piacere a cui non potete resistere. Vuotare il sacco vi farà tanto bene. Affari fortunati se studiate con cura i dettagli. Dai Gemelli al Cancro, il confronto con gli altri genera ansia, ridimensionatela e tenete presente che la vostra riservatezza può essere scambiata per indifferenza. Dal Cancro al Leone, in primo piano con una gran voglia di trasmettere energia positiva a chi avete vicino, ma dovete arginare l'invadenza, forse dettata dalla fretta. Scarseggia la fantasia, ma non vi è richiesta. Da Leone alla Vergine, regna il caos nella sfera sentimentale. Rispondete con duttilità alle esigenze del momento, rispettando i tempi di chi vi piace. Qualche spesa azzeccata per la cultura e i viaggi. Bilancia, è sufficiente l'ingresso lunare in acquario per essere di buon umore. Vi alzate dal letto cariche e propositivi. Una conferenza allargata ai vostri orizzonti. Scorpione, clima non proprio esaltante, con la luna poco disponibile nei vostri confronti. Nelle faccende pratiche e domestiche oggi rischiate di fare pasticci. Sagittario, buona amica la luna in acquario che vi fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Non prendete dagli altri scelte fuori tempo. Capricorno, difficile accordo tra dovere e pigrizia. Fortunatamente è domenica, potendo sonnecchiare in piena libertà. Gli impegni possono attendere, i conflitti interiori si riflettono in atteggiamento di chiusura. Acquario, la giornata potrà filare con il vento in poppa grazie al sestile lunare con Giove, a condizione che l'entusiasmo aggiungiate un tocco di elasticità. Concludiamo l'oroscopo di oggi con i Pesci. Fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo. Siete dinamici e determinati, però un team rendete di più. Lo scambio è importante. Finanze instabili. Niente passi falsi in questo periodo. Bene, è tutto anche per questa domenica 23 agosto del 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Rosa da Lima, San Flaviano Martire. Il sole è sorto già alle 6.25, tramonterà alle 20.09, la luna crescente si leverà alle 17.33, carrerà questa notte alle 1.16. Diamo gli auguri alla cantante Rita Pavone che compie 81 anni, al cantante Alex Britti che compie 58 anni, all'attore comico Giovanni Verna che compie 43 anni. Qualche data da ricordare: 1952, la Lega Araba diventa ufficialmente operativa. Si tratta di un'organizzazione politica internazionale di stati del Nord Africa. Ci sono ben quattro frasi del giorno. Andiamo con ordine. Nell'universo tutto è uguale all'universo. È meglio sentir cantare l'usignolo che rodere il topo. L'uomo che non sa ben parlare non vale tanto come quello che sa ascoltare con attenzione. Chi fugge il giudizio si condanna.
dove vi è avidità, invece i pezzi di questa mattina sono dove non vi è avidità, non passa la carità. Chi ha molti miti crede in nessuno avrà fede. Due dita di vino sono un calcio al medico. Chi tosto giudica tosto si pente, la buona opinione è il miglior giudice. Che debitore non riposa come vuole, gioventù disordinata fa vecchiaia tribolata. Il mondo è come il mare, vi affoga chi non sa nuotare. Meno fiamme e più brace fa l'amor tenace. Donna nobile per natura è un tesor che sempre dura. A chi crede Dio provvede, a molti pensieri seguono parole. Madre pietosa fa la figlia tignosa, capito Gustavo? L'amore arde ma non si consuma. Ed infine il violino si giudica dalla musica. Sette minuti dalle sette, siamo pronti come facciamo tutte le domeniche, giorni festivi. Ci sono tre belle proposte di musica al passato senza alcuna interruzione. Andiamo a salutare l'amico Vittorio di Forme, sta ascoltando la radio in macchina. Una felice e serena domenica al carissimo amico Virgilio da Santoianni. Salutiamo Franco e Gina da Fondi. Salutiamo il carissimo amico Angelo da Fondi, sta ascoltando la radio su internet. Andiamo a salutare l'amico Bernardo di Forme con il caro figlio Salvatore. Una felice e serena domenica all'amico Torino Palmaccio e tutta la sua cara famiglia. Una buona domenica anche a voi. Andiamo a salutare l'amico Filippo di Formia. Una felice e serena domenica ad Elio con tutta la sua cara e gentilissima famiglia. Una felice e serena domenica all'amico Torino Zambilli con la moglie Germana. Andiamo a salutare Luca da Marano insieme alla sua cara famiglia. Un saluto a Gianni da Trivio. Buongiorno, buona domenica al professor Giorino Bove. Salutare e dare la buona domenica alla signora Carla da Itri con il marito Franco. Salutiamo la signora Augusta da Gaeta. Salutiamo la signora Maria da Gaeta insieme a Medio Peppino. Una felice e serena domenica, buon footing al carissimo amico Angelo Romanelli di Formia. Una felice e serena domenica a Don Antonio Carapara, chiesa di Sant'Albina in Scauri. Come te.

0: terminato questo lavoro che ci ha presentato questa mattina il signorotto Dino. Il brano si chiama Il ballo della bussola, un brano di molti anni fa. Poi siete stati in compagnia con la voce di Petula Clark con il brano Ciao Ciao. E poi siete stati in compagnia anche di Rita Pavone, che tra l'altro oggi compie 81 anni, quindi augurone Rita Pavone per il suo compleanno. Questa mattina ci ha proposto il brano Come te non c'è nessuno. 18 minuti sono trascorsi dalle 7 e tra poco c'è una bella canzone di Biagio Antonacci insieme a Giuli. Il brano si chiama L'ultima canzone. Poi Gustavo farà ascoltare anche una bella canzone di Gianni Bella, un bel ricordo del 1976, quando cominciamo a fare radio. E poi dalla parola spetta al collega Francesco Di Cataldo con l'appuntamento accadeoggi.it. Intanto una buona domenica a tutti voi. Io vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Adriana Scauri e un buon ascolto alla nostra frequenza. Dopo.
1: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Un'unica grande emozione, lunga un'intera.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Sono le 7:26.
2: Buona domenica 23 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce. E oggi si celebrano la giornata internazionale di commemorazione del commercio degli schiavi e della sua abolizione e la giornata dell'internauta. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1268 a Piani Palentini, nella Marsica, si combatteva la battaglia di Tagliacozzo. Le truppe di Carlo I d'Angiò riuscivano a far credere a quelle di Corradino di Svevia di essere riuscite ad uccidere Carlo, sopraffacendoli poi mentre festeggiavano. 140 anni fa, nel 1886, Gaudenzio Sella fondava a Biella quella che sarebbe diventata Banca Sella, uno dei principali istituti di credito privati italiani. 100 anni fa, nel 1926, a New York una peritonite causava la morte dell'attore Rodolfo Valentino. Il primo divo nella storia del cinema era nato a Castellaneta, in provincia di Taranto, 31 anni prima. E nel 1939 Germania e Unione Sovietica siglavano l'accordo di non aggressione conosciuto come Patto Molotov-Ribbentrop. Nel 1943 un gruppo di clandestini, tra cui Giuseppe Saragat, Sandro Pertini e Pietro Nenni, fondava a Roma il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Nel 1979 Franco Freda, condannato all'ergastolo in primo grado per la strage di Piazza Fontana a Milano, veniva consegnato all'Italia dalle autorità del Costa Rica. 35 anni fa, nel 1991, il CERN rendeva accessibile dall'esterno il World Wide Web, avviando con Internet una delle più grandi rivoluzioni culturali della società. E 20 anni fa, nel 2006, si chiudeva il lungo rapimento di Natasha Kampusch, l'austriaca sequestrata nel 1998 all'età di 10 anni. Grazie a una distrazione dell'uomo di cui era prigioniera, la 18enne raggiungeva una vicina di casa che avvisava la polizia. Sono nati il 23 agosto, nel 1754 il re di Francia Luigi XVI di Borbone. Nel 1910 il calciatore due volte campione del mondo Giuseppe Meazza. Nel 1912 l'attore e ballerino Gene Kelly. E nel 1939 il giornalista Paolo Occhi Pinti, negli anni 60 noto come cantante con il nome di John Foster. E poi i cantanti Rita Pavone nel 1945 e Alex Britti nel 1968, gli attori Andrea Pucci nel 1965 e Giovanni Vernia nel 1973, il calciatore e dirigente sportivo Demetrio Albertini nel 1971 e per chiudere gli attori Antonella Carone nel 1988 e Brenno Placido, nato in questo giorno nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 23 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Questo è Vincenzo, mio cugino, vedi? Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
4: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
3: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
4: Noi possiamo aiutarvi.
3: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
1: Sono le 7:30.

Una bella canzone questa, Shadow, è anche una novità discografica, l'ultimo brano inciso da James Blunt. Il brano si chiama Il sapore dell'estate, Tastes Like Summer. 4 minuti sono trascorsi dalle 7.30, siamo ritornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa mattina, domenica 23 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima e San Flaviano Martire. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno svegliando in questo istante. La buona domenica a tutti, buon lavoro con i quali sono al lavoro nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vengono per stacionare la radio per compagnia. Salutiamo con i quali si ascolta anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa quel setecca di Gustavo. Sono in arrivo i Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, il loro singolo, il nuovo disco uscito dall'altro giorno, si chiama Goya. Tra l'altro questo è un brano richiestoci da Maria, che ci chiamava da Piedemonte Salum, che è in provincia di Caserta. Anche a te Maria, una felice e serena domenica. Io da salutare e dare la buona domenica la Cioranna da Gaeta, Cioranna di Formia. Saluti gli amici di Gaeta che sono Vincenzo, Tonino, Carmine e Daniele. Una buona domenica anche a voi, buon lavoro vi siete stati lavorando. Andiamo a salutare e dare la buona domenica all'amico Salvatore di Gaeta del Piano. Salutiamo Felice da Gaeta, ci segue sempre anche lui. Andiamo a dare la buona domenica al carissimo amico Giuseppe Dussa Santa Croce insieme alla cara moglie. La buona domenica la signora Rosetta di Forme Medio Pierino. Salutiamo Franco, Gina, Federica e Emanuele di Gaeta, stanno lavorando anche loro, quindi buona domenica e buon lavoro. Salutiamo la Catia di Formia, diamo la buona domenica ad Anna Maria di Scauri, una felice sera domenica all'amico Gianni Carpiani di Formia, una felice sera domenica alla signora Elsa di Forme d'Acqua Traversa. Andiamo a dare la buona domenica al carissimo amico Duilio da Itri, che tra poco andrà al lavoro, quindi salutiamo Duilio, oltre alla buona domenica anche il buon lavoro. Salutiamo il signor Antonio da Mondragone, anche lui sta già lavorando nella nostra zona a fare varie consegne. Buona domenica anche a te Antonio e buon lavoro. Salutiamo l'amico Gabriele di Formia, salutiamo l'amico Vittorio di Formia con la cara moglie Vitruvio. Una buona domenica a Luigi, Giovanni e Francesco di Via Lavanga. Salutiamo l'amico Salvatore Monza con l'amico Giovanni Masiello. Salutiamo la signora Carmela di Forme con la sorella Maddalena. Diamo una buona domenica alla signora Anna da Gaeta insieme alla figlia Vicky. Ma Anna già sta lavorando e gli diamo un buon lavoro. Poi sono in arrivo il volo, che hanno rifatto un brano di molti, molti anni fa. Questo brano io vado a salutare la signora Matilde di Formia, anche lei signora, una felice e serena domenica. Salutiamo la signora Sandra di Formia Medo Bruno, la buona domenica la signora Tina da Gaeta insieme all'amica Geltrude. Diamo un'occhiata al tempo per questo 23esimo giorno di agosto 2026. Il cielo si presenta da sereno a poco nuvoloso, i venti deboli e meridionali, attenzione nel pomeriggio, è possibile qualche breve pioggia sui rilievi però. I venti deboli e meridionali, i mari sono appunto calmi, dicevo le temperature ancora in aumento, le massime stazionarie, le minime. Cosa so?

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre.

L'hanno rifatto loro nel 2010 questa bella canzone di Jimmy Fontana, Il Mondo. Poi la nuova canzone di Fabio Fibra insieme ai Pinguini Tattici, Pinguini appunto, il brano si chiama Goya. Noi siamo giunti alle 7.45. Stiamo per salutare e dare la buona domenica al carissimo Giovanni Di Forme, detto Filomeno, che ha richiesto una canzone degli anni 80, per essere più precisi. Questo è un brano del 1984 degli Alphaville, si chiama il brano Big in Japan. Noi salutiamo l'amico Giovanni, detto Filomeno, con tutta la sacra famiglia. Una buona domenica anche a voi, come diamo la buona domenica anche al carissimo amico Giovanni Duccia Santa Croce. Emicrania, no a sbalzi caldo freddo. L'emicrania è una malattia neurologica caratterizzata da una particolare suscettibilità del cervello a modificazioni dell'ambiente. In questi mesi di temperature estreme sono molto a lamentare attacchi di cefalea, anche se non possiamo dire semplicemente che il caldo provoca l'emicrania, sappiamo che le temperature elevate possono contribuire ad abbassare la cosiddetta soglia emicranica, rendendo più probabile l'insorgenza di un attacco per ogni aumento della temperatura di 5 gradi, spiega il professor Antonio Russo, ordinario di neurologia, direttore del programma interparlamentare di medicina delle cefalee dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli. Aria condizionata sì o no? Più che demonizzare il condizionatore, chiariscono gli specialisti, è meglio evitare continui sbalzi di temperatura. Va ricercata una stabilità termica per gli emicranici, come avviene spesso il problema più infatti nascere dagli estremi. Eccolo qui questa bella canzone degli anni 80 degli Alphaville.

0: terminato, esplosione, questo brano degli Affavillo 1984, Big and Chapman. Sono le 7.52, stop con la musica, siamo in ritardo. C'è l'informazione a carattere locale con Sandro Giunti. Poi Gustavo vi farà ascoltare una bella canzone del 1978 di Andrello Venditti, un bel ricordo. Noi ci sentiremo intorno alle 8.10 per quanto riguarda l'appuntamento con le stelle Orosco sulla frequenza di Eufolmia. Una felice e serena domenica d'agosto a tutti voi, a dopo.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. Tragedia ieri ad Allumiere, dove due giovani ambulanti sono stati trovati morti all'interno dello stand con cui erano arrivati nel paese per lavorare in occasione del palio. Le vittime sono un ragazzo di 15 anni, residente a Lenola, e un 31enne di Fondi. I due collaboratori della panineria Incontro 2.0, realtà molto conosciuta a Fondi, sono stati trovati privi di vita all'interno del camioncino adibito alla vendita dei panini. A far la drammatica scoperta è stato il fattorino incaricato di consegnare la porchetta. Inutili purtroppo sono risultati i soccorsi. Secondo i primi accertamenti, la causa della morte sarebbe riconducibile ad una intossicazione da monossido di carbonio. I due giovani avevano predisposto all'interno dello stand delle brandine per trascorrere la notte in vista della giornata di lavoro legata al palio dei somari. E proprio sulle modalità con cui il monossido si sarebbe accumulato sono in corso gli accertamenti. Una prima ricostruzione parla dell'utilizzo di un piccolo generatore di corrente all'interno dello spazio chiuso. Le esalazioni prodotte dal dispositivo potrebbero aver saturato l'ambiente, provocando la intossicazione fatale. Lo stand è stato posto sotto sequestro, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. La drammatica notizia ha suscitato profondo sconcerto soprattutto a Fondi e Lenola, i due centri della provincia di Latina dai quali provenivano le vittime. A Fondi la panineria Incontro 2.0 è una realtà conosciuta e la tragedia ha rapidamente raggiunto l'intera comunità. Il titolare dell'attività avrebbe raggiunto i due collaboratori ad Allumiere. L'accusa è di tentato omicidio, quella formulata dalla procura nei confronti di Damiano Lungo, il 34enne di Castelforte, arrestato l'altro ieri dai carabinieri dopo l'accoltellamento nei confronti della sorella 29enne. Episodio avvenuto a Grunuovo, nell'appartamento in cui i due vivono. L'allarme era stato lanciato dopo le grida della donna, che è stata poi soccorsa e accompagnata in ambulanza presso l'ospedale Dono Svizzo di Formia, dove i sanitari le hanno riscontrato ferite e lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Gli inquirenti stanno conducendo accertamenti per risalire alle ragioni che hanno determinato l'accoltellamento. A Sperlonga due bagnini hanno compiuto l'intervento decisivo per salvare un 33enne originario di Napoli, colto da malore mentre si trovava in acqua. I due bagnini, Danilo Mastrobattiste e Guillermo Wonton Camiade, in servizio presso la cooperativa Mare Amico di Massimo Baiano, con sede a Marina di Minturno, sono intervenuti nel tratto di mare compreso tra il Lido Alta Marea e il Lido La Casetta. Con il supporto poi di infermieri, medici e personale del 118 è stato somministrato ossigeno al bagnante colto da malore, che poi ha ripreso progressivamente conoscenza. La saturazione è salita al 92-93% fino all'arrivo dell'ambulanza. A dare supporto ai due soccorritori anche i colleghi Jessica Lorello, Emanuele Di Crocco e Leonardo Ginnini. Un sostegno concreto alle famiglie attraverso un investimento importante che mette al centro i minori e le esigenze quotidiane dei genitori. Il Comune di Formia mette a disposizione contributi per le spese sostenute dalle famiglie per la frequenza dei centri estivi e delle attività socioeducative dei propri figli, con un rimborso che potrà arrivare fino a 600 euro per nucleo familiare. Per la misura sono stati stanziati complessivamente 41.000 euro, un dato significativo soprattutto per la scelta compiuta dall'amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Taddeo di affiancare alle risorse del Dipartimento per le politiche della famiglia un consistente investimento del bilancio comunale. 19.000 euro provengono dal finanziamento DIPOFAM e 22.000 euro sono stati stanziati direttamente dal Comune di Formia, una scelta che dà concretezza all'attenzione dell'amministrazione comunale verso le famiglie, con l'obiettivo di alleggerire le spese affrontate dai genitori durante i mesi estivi e favorire la partecipazione dei più piccoli alle attività educative, ricreative e di socializzazione. L'intervento è rivolto alle famiglie con figli minori che abbiano frequentato tra giugno e settembre 2026 centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa operanti nel territorio comunale. Particolare attenzione è riservata alle situazioni di maggiore fragilità attraverso criteri di priorità che tengono conto della condizione economica e lavorativa, della composizione del nucleo familiare, del numero di figli e della presenza di minori con disabilità. Sostenere le famiglie significa accompagnarle concretamente nelle esigenze di ogni giorno, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo. Questo abbiamo scelto di rafforzare in maniera significativa le risorse destinate a questo intervento. I centri estivi rappresentano un'opportunità di crescita e socializzazione per i nostri ragazzi, ma anche un supporto importante per tanti genitori nella conciliazione tra lavoro e vita familiare. La nostra volontà è continuare a tradurre l'attenzione verso le famiglie in provvedimenti e risorse concrete. L'assessore alle politiche sociali, Alessia Buco, ha aggiunto che si è voluto fortemente rafforzare questa misura ed è importante sottolineare l'impegno dell'amministrazione. Dei 41.000 euro destinati ai contributi, 22.000 sono risorse del bilancio comunale. Abbiamo scelto quindi di investire direttamente fondi del comune, ha aggiunto l'assessore Alessia Buco, per dare una risposta più forte alle famiglie e alle loro necessità. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2026, secondo le modalità con la documentazione indicata nell'avviso pubblico. La richiesta potrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.cittadiformia.it oppure consegnata a mano presso la portineria del comune in via Vitruvio. Tutti i requisiti, i criteri di accesso e la documentazione necessaria sono consultabili nell'avviso pubblico e nella relativa modulistica pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Formia. Questa sera alle 21.30 a Formia, all'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, spettacolo di cabaret con Paolo Caiazzo. L'ingresso è libero. Ultime giornate di eventi, oggi e domani a Formia, al Parco De Curtis, con il Formia Kids Festival. Questa sera alle 20.30 sarà rappresentata la sceneggiata Il ritratto di Ziprete, tratta dal libro di Fernando Sparagna, per l'adattamento e la regia di Antonio Forte. Inoltre ci sarà una pesca di beneficenza a sostegno dell'Indonesia, sconvolta dal terremoto. Altri eventi in programma nella serata di oggi, il Cantaquiz Kids The Why alle 20.30, alle 21.45 Julius Clown Homo Stupidens, dalle 20 alle 24 saranno inoltre presenti i protagonisti della scherma storica. A concludere poi questa intensa manifestazione iniziata il 13 agosto scorso, domani alle 23 si svolgerà l'Holly Party e Schiuma Party, una festa di colori, musica e divertimento per bambini e famiglie. Oggi la giornata conclusiva della 63esima Festa del Mare. Arrivederci a Scauri. All'alba il concerto del musicista Marco Viccaro Bucalone alla Torre di Scauri sul Monte d'Oro. Alle 18.30 corteo con la partecipazione delle autorità locali e di una delegazione del gruppo folcloristico Le Tradizioni di Vintorno, che raggiungerà il piazzale Caduti di Nassiria, dove alle 18.45 si terrà l'omaggio al monumento al carabiniere di Scauri. Dopo la celebrazione della messa, la benedizione della corona d'alloro e il saluto del sindaco Stefanelli ai villeggianti, ci sarà la tradizionale processione di barche o flambeau con l'omaggio alla Madonnina del Mare, caratterizzato inoltre dal lancio della corona d'alloro. La Sala Lizzani del complesso San Domenico a Fondi ospiterà questa sera alle 19.30 la presentazione del libro di Pasquale Gionta sul Ramo d'Oro, 25 poesie lunatiche scritte tra il giugno 2025 e il marzo 2026. La prefazione è del docente universitario e critico letterario Marcello Carlino. Introduce Alessandro Gionta, intervento di Simone Di Biasio, letture delle poesie a cura di Gianmarco Di Vito, Silvia Gionta e Serina Stamegna. Intermezzo musicale di Laerte Scotti e dei suoi organetti. L'ingresso è libero. Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio Pollione, Cicerone di Formia, è autore di numerose interessanti pubblicazioni e di rassegne come quella del Cinema alla Deriva.
5: Radio Formia informa.
4: Testa amichevole ieri per il Città di Formia, che sul campo dei pari categoria del Roccasecca si è imposto per 2-1. In vantaggio con un gol dell'attaccante Gomez su cross di Rea, la compagine di Ciardi ha raddoppiato nella ripresa grazie a De Pretis, che ha infilato su cross di Pagliaroli. Indicazioni positive per l'allenatore dei biancazzurri formiani dopo queste prime amichevoli. Prossimo test amichevole, mercoledì, in casa contro la Cellulese, militante nella promozione campana. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto e auguro di buona domenica da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
7: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
6: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
7: Noi possiamo aiutarvi.
6: Oh, aprite bene gli occhi,

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: appuntamento con le stelle all'oroscopo per questa domenica 23 agosto 2026 alla Chiesa Ricorda Santa Rosa da Lima, San Flaviano Martire. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona alla pronta guarigione, salutiamo te casalinga, grazie per averci accennato per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa colpa sedeca di Gustavo. Siamo pronti alle tue 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Complice il sestile lunare con Giove, l'atmosfera si annuncia dinamica, fautrice di nuove amicizie e piacevoli iniziative, viaggi e intimità coinvolgenti. Dall'Ariete al Toro, la voglia di novità e da incoraggiare, se porta dinamismo ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il vostro benessere, produttivi contatti con ambienti diversi al vostro. Dal Toro ai Gemelli, parlare dei vostri sentimenti ad un amico che vi ascolta è un piacere a cui non potete resistere, vuotare il sacco vi farà tanto bene, affari fortunati se studiate con cura i dettagli. Dai Gemelli al Cancro, il confronto con gli altri genera ansia, ridimensionatela e tenete presente che la vostra riservatezza può essere scambiata per indifferenza, curate i punti fragili o gli squilibri metabolici. Dal Cancro al Leone, in primo piano con una gran voglia di trasmettere energia positiva a chi avete vicino, ma dovete arginare l'invadenza, forse dettata dalla fretta, scarseggia la fantasia, ma non vi è richiesta. Da Leone alla Vergine, regna il caos nella sfera sentimentale. Rispondete con duttilità alle esigenze del momento, rispettando i tempi di chi vi piace. Qualche spesa azzeccata per la cultura e i viaggi. Bilancia, è sufficiente l'ingresso lunare in acquario per essere di buon umore, vi alzate dal letto carichi e propositivi, una conferenza allargata il vostro orizzonte. Scorpione, clima non proprio esaltante, con la luna poco disponibile nei vostri confronti, nelle faccende pratiche e domestiche oggi rischiate di fare pasticci, siete comunicativi per far crescere dei progetti. Sagittario, buona amica la luna in acquario che vi fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Non pretendete dagli altri scelte fuori tempo. Capricorno, difficile accordo tra dovere e pigrizia. Fortunatamente è domenica, potendo sonnecchiare in piena libertà, gli impegni possono attendere. I conflitti interiori si riflettono in atteggiamento di chiusura. Acquario, la giornata potrà filare con il vento in poppa grazie al sestile lunare con Giove, a condizione che all'entusiasmo aggiungiate un tocco di elasticità. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci, fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo. Siete dinamici e determinati, però in team rendete di più. Lo scambio è importante, finanze instabili, niente passi falsi. Bene, tutto anche per questa mattina, domenica 23 agosto 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. L'appuntamento con le stelle tornerà domani mattina puntualmente alle ore 7.
1: Sono le 8 e 15 minuti.

1985 uscì questo lavoro dei Motor Talking. 41 anni fa uscì questo lavoro appunto dei Motor Talking. Tanto successo ha avuto questo brano Sherry Sherry Lady. E così anche questa mattina abbiamo accontentato il carissimo amico Antonio di Formia. Anche a te Antonio una felice e serena domenica. Diciannove minuti.

medica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vedo presto accendono la radio per compagnia, salutiamo quelli che ci ascoltano anche su internet sul sito www.radiofomia.it come la Fiorenza da Moreale, provincia di Palermo, Paolo da Verona, Raffaella e Marcello da Rivoli in provincia di Torino, Tina da Foggia, Donatella da Padova, Anna da Napoli, gli amici di Anguillara provincia di Roma, Monica da Firenze, Emanuela da Piacenza, Lorena da Filale Liguri, provincia di Savona, Caterina da Chiaravalle Centrale, provincia di Catanzaro, Paolo dalla Dispa, Angelina da Roma, Ancio da Ferrara e Tiziana da Viterbo. A voi la buona domenica, buon ascolto Radio Formia su internet. È in arrivo una bella canzone, il nuovo brano di Ligabue, si chiama Qualcosa per te. Questo brano io vado a salutare, dare la buona domenica a Nicola, Ito ed Anna Maria di Formia, anche a voi una felice serena domenica. Come diamo la buona domenica all'amico Salvatore Pisanovo, il figlio Erasmo, salutiamo la signora Rosalba di Formia con il marito Benedetto, salutiamo il carissimo amico Angelo da Farano Santa Croce, diamo la buona domenica a Roberto Miele, tra l'altro sta lavorando, ciao Roberto, buona domenica anche a te, buon lavoro. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Mariella da Gaeta insieme al marito Giuseppe. Salutiamo la signora Giulia di Forma e Attilio. Salutiamo Damiano e Michele Giabattista sono poliziotti. Un saluto a Michele Lauro Latina. Un saluto a Vincenzo Finanziere. Diamo la buona domenica a Silvia Regina di Gaeta che stanno lavorando. Quindi buona domenica e buon lavoro. Salutiamo la signora Assunta da Gaeta insieme a Serena di Gaeta. Diamo la buona domenica al carissimo amico Nino di Gaeta, anche a te Nino una felice e serena domenica e buon ascolto Radio Formia. Andiamo a salutare anche la signora Lucia da Gaeta insieme al marito Isidoro, salutiamo il signor Francesco di Gaeta con la moglie Maria, salutiamo il signor Antonio di Via Rubino, salutiamo la Flavia di Formia, salutiamo Giuseppe Emanuele da Gaeta, salutiamo l'amico Walter di Formia di Via Lavanga, salutiamo gli amici di Nocelleto che sono Guido e Lorenzo, una buona domenica anche a voi. Salutiamo la signora Elvira di Formia Made in Inotto, salutiamo Ilaria Marca di Formia, salutiamo la signora Forte Giovanna al Made Erasmo, salutiamo la signora Deborah da Minturno, salutiamo, diamo la buona domenica al signor Lamberti Macero, tutta la sua famiglia da Vindice, salutiamo la signora Elvira di Formia, salutiamo la signora Anna Magnatti da Gaeta, salutiamo due famiglie da Minturno, la famiglia Graziano Pia e la famiglia Tramontana, anche a voi una felice e serena domenica. Poi accontenteremo Roberta che ha richiesto un brano del 1979, se ricordo bene, di Angelo Branduardi. Anche a te Roberto una felice e serena domenica. Dalla BCE il contante resta il metodo di pagamento più accettato. Il contante resta il metodo di pagamento più accettato nella zona euro. Secondo l'ultimo sondaggio dell'uso delle banconote da parte delle aziende nell'area dell'euro, pubblicato qualche giorno fa dalla Banca Centrale Europea, l'accettazione del contante è in leggera ripresa dopo il calo osservato durante e dopo la pandemia. Nel 2026 il 92% delle aziende che vendono bene servizi in punta vendita fisici ha dichiarato di accettare il contante. Il dato è in aumento rispetto al 90% del 2024, suggerendo che l'accettazione del contante è in ripresa dopo il calo osservato durante e dopo la pandemia. Nel complesso, evidenzia il sondaggio condotto da febbraio e aprile su un campione di 8.205 aziende in 21 paesi dell'Eurozona, il contante è il metodo di pagamento più diffuso nell'area dell'euro. L'accettazione di pagamenti con carta è rimasta sostanzialmente stabile all'88% tra il 2024 e il 2026, mentre l'accettazione di pagamenti digitali è aumentata notevolmente, passando dal 36% al 68% delle aziende nello stesso periodo. Buon ascolto con Ligabue, la sua nuova canzone.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: da quanto tempo non ascoltavo e di conseguenza non facevo ascoltare questa bella canzone del 1981 di questo signore che si chiama Keith Marshall. Il brano si chiama Solo Piangendo, Only Crying, 1981. Grazie all'amico Gustavo che ha scovato e ha trovato questa bella canzone degli anni 80. Poi in sequenza dei giornalisti con Riccione, brano datato 2017. Poi grande canzone di Brando Ardi, Cogli la primavera, grande successo del 1979. E poi la grande canzone, il nuovo singolo di Ligabue con Qualcosa di te. Questa è la sequenza di poco fa sulle frequenze Radioformia a Buongiorno in Musica per questa penultima domenica di agosto 2026, 23° giorno, la chiesa ricorda Santa Rosa da Lima e San Flaviano. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno venendo in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona alla pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per presto accendono la radio per compagnia, salutiamo con le quali si ascoltano su internet sul sito www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversazione di Gustavo. Tra poco sono in arrivo le voci di Boro e Martin Wine e Tagabro. Il brano è uno dei tanti bei tormentoni estivi del 2026. Si chiama il brano El Tacataca. Questo brano io vado a salutare l'amico Claudio di Gate, anche a te Claudio una felice sera domenica. Andiamo a salutare e dare la buona domenica all'amico Enzo Saraniere di Gate con tutta la sua cara famiglia, una buona domenica anche a voi. Buona domenica e il buon lavoro a Valentina e Mario di Via Indipendenza di Gate. Andiamo a salutare Giovanni ed Andrea di 25 Ponti, due fratelli. Anche a voi una felice serena domenica. Attenzione a questa notizia, film, mostre d'arte e spettacoli rallentano l'invecchiamento. Senti bene Gustavo, altro che tisane miracolose o costose creme antirughe, il segreto per mantenersi giovani potrebbe essere nascosto tra le navate di un museo o tra le poltrone di un teatro. Visitare una mostra d'arte, ascoltare un concerto, assistere a uno spettacolo sul palcoscenico può infatti influire in modo profondo e misurabile sul ritmo con cui il nostro corpo invecchia. Uno studio condotto dai ricercatori dell'Istituto di Scienze di Tokyo e pubblicato sul Journal of Epidemiology of Community Health si è proposto di indagare in modo sistematico il legame tra le frequenti simulazioni culturali e la longevità biologica. L'indagine si è concentrata su un campione di circa 1900 adulti residenti in Inghilterra per esplorare se e in che misura la partecipazione costante ad attività ricreative e artistiche si rifletta sui parametri clinici dell'invecchiamento fisiologico. Un buon ascolto alle nostre frequenze.
1: Tacata, tu sai che cosa è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

0: terminato. Questo brano del 1986 del Pet Shop Boys si chiama Paninero. Poi in sequenza siete stati in compagnia con Eros Ramazzotti con Sei un pensiero speciale. Poi due tormentoni estivi, quello di Merck e Cremond con Serena Brancale e The Colors con Partenope. E poi Boro con il Tagata con Martin Schulz e Tagabra. Noi siamo giunti alle 8.57 e io vado a concludere il Buongiorno in Musica con il bravissimo Alex Britti, che tra l'altro oggi compie 58 anni, quindi auguri anche Alex Britti per il suo compleanno. E quindi io vado a concludere con un brano di Alex Britti del 1991, se ricordo bene, 1998 meglio ancora, di Alex Britti. Attenzione a questa notizia: sole, riposo e cibi leggeri, stop allo stress da rientro. Le vacanze stanno per volgere al termine per gran parte degli italiani e a fine del periodo di relax porta con sé non solo ricordi di giornate spensierate, ma anche quello che viene definito stress da rientro, che colpisce un ben individuo su tre. Il ritorno alla routine quotidiana è fonte spesso di uno stato di malessere mentale e fisico, avverte il professor Nicola Paciello, neurologo presso l'ospedale San Carlo di Potenza e docente di neurologia all'Università della Basilicata. Prende il nome di post vacation blues o sindrome da rientro e ha un impatto sia sulla qualità della vita sia sulle capacità produttive. I sintomi sono diversi, si manifestano con il comportamento calo dell'umore, ansia e spossatezza. Non solo, possono comparire anche cefalee da tensione e dolori muscolari diffusi, oltre a somatizzazioni gastrointestinali, avverte il professor Paciello. È proprio il passaggio repentino dei ritmi rilassati alla ripresa degli impegni quotidiani a scatenare questa sindrome. A livello cerebrale o ormonale si innesca una sorta di shock biochimico. Se durante le vacanze si abbassa il cortisolo al mattino, al rientro si possono invece subire dei picchi di cosiddetto ormone dello stress. Se durante il periodo di relax si mantengono alti livelli di dopamina e serotonina, il rientro con la fine degli stimoli piacevoli può causare un deficit temporaneo dei neurotrasmettitori, che si traduce in apatia, malinconia e calo di motivazione. Alcuni avvertono oltre momenti di vera irritabilità anche intolleranza verso i colleghi o compiti quotidiani. Inoltre la repentina reimpostazione della sveglia alterna la produzione della melatonina, che amplifica la stanchezza diurna. Ci sono persone che avvertono una spossatezza cronica non sproporzionata all'effettivo sforzo fisico e mentale, spiega l'esperto. Un buon ascolto con Alex Britti, questa bella canzone del 98.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: Alex Britti, ancora auguri, visto che oggi compie 58 anni questo bravissimo cantante. Il brano ci ha proposto questa mattina si chiama Solo una volta, 1998. 3 minuti dalle ore 9, da Radio Forma si conclude anche questa mattina, domenica 23 agosto 2026, l'appuntamento è Buongiorno in Musica. Grazie per l'ascolto, grazie a Gustavo, come sempre, a quello della parte tecnica, la regia, le scelte musicali, ha curato il tutto. E vi rinnovo l'appuntamento domenica prossima, domenica 30 agosto del 2026 alle ore 6.30. Tra poco c'è l'appuntamento accadoggi.it con Francesco Cataldo. Poi alle 10 passo il Vangelo con la collega Lidia, alle 14 tutti i successi mediliti, la curata poi da Loredana, alle 15 Gustavo, tanta buona musica degli anni 80, alle 17 c'è la classifica degli anni 90 con il collega Gianni De Meo, alle 18.30 c'è il collega Filippo Sciarretta con Jazz Train, alle 20.30 c'è il nostro caro DJ Fidaleo con tanta buona musica di discoteca per i giovani. Ancora un saluto a Gianni Centola e vi lascio il pensierino del giorno. Il violino si giudica dalla musica.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
1: Sono le 9:06.
4: Buona domenica 23 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce. E oggi si celebrano la giornata internazionale di commemorazione del commercio degli schiavi e della sua abolizione e la giornata dell'internauta. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1268 a Piani Palentini, nella Marsica, si combatteva la battaglia di Tagliacozzo. Le truppe di Carlo I d'Angiò riuscivano a far credere a quelle di Corradino di Svevia di essere riuscite ad uccidere Carlo, sopraffacendoli poi mentre festeggiavano. 140 anni fa, nel 1886, Gaudenzio Sella fondava a Biella quella che sarebbe diventata Banca Sella, uno dei principali istituti di credito privati italiani. 100 anni fa, nel 1926, a New York una peritonite causava la morte dell'attore Rodolfo Valentino. Il primo divo nella storia del cinema era nato a Castellaneta, in provincia di Taranto, 31 anni prima. E nel 1939 Germania e Unione Sovietica siglavano l'accordo di non aggressione conosciuto come Patto Molotov-Ribbentrop. Nel 1943 un gruppo di clandestini, tra cui Giuseppe Saragat, Sandro Pertini e Pietro Nenni, fondava a Roma il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Nel 1979 Franco Freda, condannato all'ergastolo in primo grado per la strage di Piazza Fontana a Milano, veniva consegnato all'Italia dalle autorità del Costa Rica. 35 anni fa, nel 1991, il CERN rendeva accessibile dall'esterno il World Wide Web, avviando con Internet una delle più grandi rivoluzioni culturali della società. E 20 anni fa, nel 2006, si chiudeva il lungo rapimento di Natasha Kampusch, l'austriaca sequestrata nel 1998 all'età di 10 anni. Grazie a una distrazione dell'uomo di cui era prigioniera, la 18enne raggiungeva una vicina di casa che avvisava la polizia. Sono nati il 23 agosto, nel 1998, 1754 il re di Francia Luigi XVI di Borbone. Nel 1910 il calciatore due volte campione del mondo Giuseppe Meazza. Nel 1912 l'attore e ballerino Gene Kelly. E nel 1939 il giornalista Paolo Occhipinti, negli anni 60 noto come cantante con il nome di John Foster. E poi i cantanti Rita Pavone nel 1945 e Alex Britti nel 1968, gli attori Andrea Pucci nel 1965 e Giovanni Vernia nel 1973, il calciatore e dirigente sportivo Demetrio Albertini nel 1971 e per chiudere gli attori Antonella Carone nel 1988 e Brenno Placido, nato in questo giorno nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 23 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: Okay, ah.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
3: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
4: credere nel futuro.
3: Radio Formia.
4: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
3: Di sempre.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia a cura di Lidia.
2: Oggi domenica 23 agosto 2026, 21ª domenica del tempo ordinario. Tu sei Pietro, a te darò le chiavi del regno dei cieli. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sarà sulla terra, sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuni che egli sia il Cristo. Parola del Signore.
1: Abbiamo trasmesso il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia a cura di Lidia. La tua

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Benvenuti da Sandro Gionti. Tragedia ieri ad Allumiere, dove due giovani ambulanti sono stati trovati morti all'interno dello stand con cui erano arrivati nel paese per lavorare in occasione del palio. Le vittime sono un ragazzo di 15 anni, residente a Lenola, e un 31enne di Fondi. I due collaboratori della panineria Incontro 2.0, realtà molto conosciuta a Fondi, sono stati trovati privi di vita all'interno del camioncino adibito alla vendita dei panini. A far la drammatica scoperta è stato il fattorino incaricato di consegnare la porchetta. Inutili purtroppo sono risultati i soccorsi. Secondo i primi accertamenti, la causa della morte sarebbe riconducibile ad una intossicazione da monossido di carbonio. I due giovani avevano predisposto all'interno dello stand delle brandine per trascorrere la notte in vista della giornata di lavoro legata al palio dei somari. E proprio sulle modalità con cui il monossido si sarebbe accumulato sono in corso gli accertamenti. Una prima ricostruzione parla dell'utilizzo di un piccolo generatore di corrente all'interno dello spazio chiuso. Le esalazioni prodotte dal dispositivo potrebbero aver saturato l'ambiente, provocando la intossicazione fatale. Lo stand è stato posto sotto sequestro, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. La drammatica notizia ha suscitato profondo sconcerto soprattutto a Fondi e Lenola, i due centri della provincia di Latina dai quali provenivano le vittime. A Fondi la panineria Incontro 2.0 è una realtà conosciuta e la tragedia ha rapidamente raggiunto l'intera comunità. Il titolare dell'attività avrebbe raggiunto i due collaboratori ad Allumiere. L'accusa è di tentato omicidio, quella formulata dalla procura nei confronti di Damiano Lungo, il 34enne di Castelforte, arrestato l'altro ieri dai carabinieri dopo l'accoltellamento nei confronti della sorella 29enne. Episodio avvenuto a Grunuovo nell'appartamento in cui i due vivono. L'allarme era stato lanciato dopo le grida della donna, che è stata poi soccorsa e accompagnata in ambulanza presso l'ospedale Dono Svizzo di Formia, dove i sanitari le hanno riscontrato ferite e lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Gli inquirenti stanno conducendo accertamenti per risalire alle ragioni che hanno determinato l'accoltellamento. A Sperlonga due bagnini hanno compiuto un intervento decisivo per salvare un 33enne originario di Napoli, colto da malore mentre si trovava in acqua. I due bagnini, Danilo Mastrobattiste e Guillermo Wonton Camiade, in servizio presso la cooperativa Mare Amico di Massimo Baiano, con sede a Marina di Minturno, sono intervenuti nel tratto di mare compreso tra il Lido Alta Marea e il Lido La Casetta. Con il supporto poi di infermieri, medici e personale del 118 è stato somministrato ossigeno al bagnante colto da malore, che poi ha ripreso progressivamente conoscenza. La saturazione è salita al 92-93% fino all'arrivo dell'ambulanza. A dare supporto ai due soccorritori anche i colleghi Jessica Lorello, Emanuele Di Crocco e Leonardo Ginnini. Un sostegno concreto alle famiglie attraverso un investimento importante che mette al centro i minori e le esigenze quotidiane dei genitori. Il Comune di Formia mette a disposizione contributi per le spese sostenute dalle famiglie per la frequenza dei centri estivi e delle attività socioeducative dei propri figli, con un rimborso che potrà arrivare fino a 600 euro per nucleo familiare. Per la misura sono stati stanziati complessivamente 41.000 euro, un dato significativo soprattutto per la scelta compiuta dall'amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Taddeo di affiancare alle risorse del Dipartimento per le politiche della famiglia un consistente investimento del bilancio comunale. 19.000 euro provengono dal finanziamento DIPOFAM e 22.000 euro sono stati stanziati direttamente dal Comune di Formia, una scelta che dà concretezza all'attenzione dell'amministrazione comunale verso le famiglie, con l'obiettivo di alleggerire le spese affrontate dai genitori durante i mesi estivi e favorire la partecipazione dei più piccoli alle attività educative, ricreative e di socializzazione. L'intervento è rivolto alle famiglie con figli minori che abbiano frequentato tra giugno e settembre 2026 centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa operanti nel territorio comunale. Particolare attenzione è riservata alle situazioni di maggiore fragilità attraverso criteri di priorità che tengono conto della condizione economica e lavorativa, della composizione del nucleo familiare, del numero dei figli e della presenza di minori con disabilità. Sostenere le famiglie significa accompagnarle concretamente nelle esigenze di ogni giorno, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo. Questo abbiamo scelto di rafforzare in maniera significativa le risorse destinate a questo intervento. I centri estivi rappresentano un'opportunità di crescita e socializzazione per i nostri ragazzi, ma anche un supporto importante per tanti genitori nella conciliazione tra lavoro e vita familiare. La nostra volontà è continuare a tradurre l'attenzione verso le famiglie in provvedimenti e risorse concrete. L'assessore alle politiche sociali, Alessia Buco, ha aggiunto che si è voluto fortemente rafforzare questa misura ed è importante sottolineare l'impegno dell'amministrazione. Dei 41.000 euro destinati ai contributi, 22.000 sono risorse del bilancio comunale. Abbiamo scelto quindi di investire direttamente fondi del comune, ha aggiunto l'assessore Alessia Buco, per dare una risposta più forte alle famiglie e alle loro necessità. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2026, secondo le modalità con la documentazione indicata nell'avviso pubblico. La richiesta potrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.cittadiformia.it oppure consegnata a mano presso la portineria del comune in via Vitruvio. Tutti i requisiti, i criteri di accesso e la documentazione necessaria sono consultabili nell'avviso pubblico e nella relativa modulistica pubblicati sul sito istituzionale del comune di Formia. Questa sera alle 21.30 a Formia, all'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, spettacolo di cabaret con Paolo Caiazzo. L'ingresso è libero. Ultime giornate di eventi, oggi e domani a Formia, al Parco De Curtis, con il Formia Kids Festival. Questa sera alle 20.30 sarà rappresentata la sceneggiata Il ritratto di Ziprete, tratta dal libro di Fernando Sparagna, per l'adattamento e la regia di Antonio Forte. Inoltre ci sarà una pesca di beneficenza a sostegno dell'Indonesia, sconvolta dal terremoto. Altri eventi in programma nella serata di oggi, il Cantaquiz The Why alle 20.30, alle 21.45 Julius Clown Homo Stupidens. Dalle 20 alle 24 saranno inoltre presenti i protagonisti della scherma storica. A concludere poi questa intensa manifestazione iniziata il 13 agosto scorso, domani alle 23 si svolgerà l'Holly Party e Schiuma Party, una festa di colori, musica e divertimento per bambini e famiglie. Oggi la giornata conclusiva della 63esima Festa del Mare, arrivederci a Scauri. All'alba il concerto del musicista Marco Viccaro Bucalone alla Torre di Scauri sul Monte d'Oro. Alle 18.30 corteo con la partecipazione delle autorità locali e di una delegazione del gruppo folcloristico Le Tradizioni di Vintorno, che raggiungerà il piazzale Caduti di Nassiria, dove alle 18.45 si terrà l'omaggio al monumento al carabiniere di Scauri. Dopo la celebrazione della messa, la benedizione della corona d'alloro e il saluto del sindaco Stefanelli ai villeggianti, ci sarà la tradizionale processione di barche o flambeau con l'omaggio alla Madonnina del Mare, caratterizzato inoltre dal lancio della corona d'alloro. La Sala Lizzani del complesso San Domenico a Fondi ospiterà questa sera alle 19.30 la presentazione del libro di Pasquale Gionta sul Ramo d'Oro, 25 poesie lunatiche scritte tra il giugno 2025 e il marzo 2026. La prefazione è del docente universitario e critico letterario Marcello Carlino. Introduce Alessandro Gionta, intervento di Simone Di Biasio, letture delle poesie a cura di Gianmarco Di Vito, Silvia Gionta e Serina Stamegna. Intermezzo musicale di Laerte Scotti e dei suoi organetti. L'ingresso è libero. Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio Pollione, Cicerone di Formia, è autore di numerose interessanti pubblicazioni e di rassegne come quella del Cinema alla Deriva.
1: Radio Formia informa.
0: Testa amichevole ieri per il Città di Formia, che sul campo dei pari categoria del Roccasecca si è imposto per 2-1. In vantaggio con un gol dell'attaccante Gomez su cross di Rea, la compagine di Ciardi ha raddoppiato nella ripresa grazie a De Pretis, che ha infilato su cross di Pagliaroli. Indicazioni positive per l'allenatore dei biancazzurri formiani dopo queste prime amichevoli. Prossimo test amichevole, mercoledì, in casa contro la Cellulese, militante nella promozione campana. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e auguro di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Non semplici note,
4: ma musica che ti cattura.
3: Sei su Radio Formia.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tragedia ieri ad Allumiere, dove 2 giovani ambulanti sono stati trovati morti all'interno dello stand con cui erano arrivati nel paese per lavorare in occasione del palio. Le vittime sono un ragazzo di 15 anni, residente a Lenola, e un 31enne di Fondi. I 2 collaboratori della panineria Incontro 2.0, realtà molto conosciuta a Fondi, sono stati trovati privi di vita all'interno del camioncino adibito alla vendita dei panini. A fare la drammatica scoperta è stato il fattorino incaricato di consegnare la porchetta. Inutili purtroppo sono risultati i soccorsi. Secondo i primi accertamenti, la causa della morte sarebbe riconducibile ad una intossicazione da monossido di carbonio. I 2 giovani avevano predisposto all'interno dello stand delle brandine per trascorrere la notte in vista della giornata di lavoro legata al palio dei somari. E proprio sulle modalità con cui il monossido si sarebbe accumulato sono in corso gli accertamenti. Una prima ricostruzione parla dell'utilizzo di un piccolo generatore di corrente all'interno dello spazio chiuso. Le esalazioni prodotte dal dispositivo potrebbero aver saturato l'ambiente, provocando la intossicazione fatale. Lo stand è stato posto sotto sequestro, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. La drammatica notizia ha suscitato profondo sconcerto soprattutto a Fondi e Lenola, i 2 centri della provincia di Latina dai quali provenivano le vittime. A Fondi, la panineria Incontro 2.0, in realtà conosciuta, la tragedia ha rapidamente raggiunto l'intera comunità. Il titolare dell'attività avrebbe raggiunto i 2 collaboratori ad Allumiere. L'accusa è di tentato omicidio, quella formulata dalla procura nei confronti di Damiano Lungo, il 34enne di Castelforte, arrestato l'altro ieri dai carabinieri dopo l'accoltellamento nei confronti della sorella 29enne. Episodio avvenuto a Grunuovo, nell'appartamento in cui i 2 vivono. L'allarme era stato lanciato dopo le grida della donna, che è stata poi soccorsa e accompagnata in ambulanza presso l'ospedale Dono Svizzo di Formia, dove i sanitari le hanno riscontrato ferite e lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Gli inquirenti stanno conducendo accertamenti per risalire alle ragioni che hanno determinato l'accoltellamento. A Sperlonga due bagnini hanno compiuto l'intervento decisivo per salvare un 33enne originario di Napoli, colto da malore mentre si trovava in acqua. I due bagnini, Danilo Mastrobattiste e Guillermo Wonton Camiade, in servizio presso la cooperativa Mare Amico di Massimo Baiano, con sede a Marina di Minturno, sono intervenuti nel tratto di mare compreso tra il Lido Alta Marea e il Lido La Casetta. Con il supporto poi di infermieri, medici e personale del 118 è stato somministrato ossigeno al bagnante colto da malore, che poi ha ripreso progressivamente conoscenza. La saturazione è salita al 92-93% fino all'arrivo dell'ambulanza. A dare supporto ai due soccorritori anche i colleghi Jessica Lorello, Emanuele Di Crocco e Leonardo Ginnini. Un sostegno concreto alle famiglie attraverso un investimento importante che mette al centro i minori e le esigenze quotidiane dei genitori. Il Comune di Formia mette a disposizione contributi per le spese sostenute dalle famiglie per la frequenza dei centri estivi e delle attività socioeducative dei propri figli, con un rimborso che potrà arrivare fino a 600 euro per nucleo familiare. Per la misura sono stati stanziati complessivamente 41.000 euro, un dato significativo soprattutto per la scelta compiuta dall'amministrazione, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, di affiancare alle risorse del Dipartimento per le politiche della famiglia un consistente investimento del bilancio comunale. 19.000 euro provengono dal finanziamento DIPOFAM e 22.000 euro sono stati stanziati direttamente dal Comune di Formia, una scelta che dà concretezza all'attenzione dell'amministrazione comunale verso le famiglie, con l'obiettivo di alleggerire le spese affrontate dai genitori durante i mesi estivi e favorire la partecipazione dei più piccoli alle attività educative, ricreative e di socializzazione. L'intervento è rivolto alle famiglie con figli minori che abbiano frequentato tra giugno e settembre 2026 centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa operanti nel territorio comunale. Particolare attenzione è riservata alle situazioni di maggiore fragilità attraverso criteri di priorità che tengono conto della condizione economica e lavorativa, della composizione del nucleo familiare, del numero dei figli e della presenza di minori con disabilità. Sostenere le famiglie significa accompagnarle concretamente nelle esigenze di ogni giorno, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo. Questo abbiamo scelto di rafforzare in maniera significativa le risorse destinate a questo intervento. I centri estivi rappresentano un'opportunità di crescita e socializzazione per i nostri ragazzi, ma anche un supporto importante per tanti genitori nella conciliazione tra lavoro e vita familiare. La nostra volontà è continuare a tradurre l'attenzione verso le famiglie in provvedimenti e risorse concrete. L'assessore alle politiche sociali, Alessia Buco, ha aggiunto che si è voluto fortemente rafforzare questa misura ed è importante sottolineare l'impegno dell'amministrazione. Dei 41.000 euro destinati ai contributi, 22.000 sono risorse del bilancio comunale. Abbiamo scelto quindi di investire direttamente fondi del comune, ha aggiunto l'assessore Alessia Buco, per dare una risposta più forte alle famiglie e alle loro necessità. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2026, secondo le modalità con la documentazione indicata nell'avviso pubblico. La richiesta potrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.cittadiformia.it oppure consegnata a mano presso la portineria del comune in via Vitruvio. Tutti i requisiti, i criteri di accesso e la documentazione necessaria sono consultabili nell'avviso pubblico e nella relativa modulistica pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Formia. Questa sera alle 21.30 a Formia, all'Arena Vitruvi, in piazza Aldo Moro, spettacolo di cabaret con Paolo Caiazzo. L'ingresso è libero. Ultime giornate di eventi, oggi e domani a Formia, al Parco De Curtis, con il Formia Kids Festival. Questa sera alle 20.30 sarà rappresentata la sceneggiata Il ritratto di Ziprete, tratta dal libro di Fernando Sparagna per l'adattamento e la regia di Antonio Forte. Inoltre ci sarà una pesca di beneficenza a sostegno dell'Indonesia, sconvolta dal terremoto. Altri eventi in programma nella serata di oggi, il Cantaquiz Kids The Why alle 20:30, alle 21:45 Julius Clown Homo Stupidens, dalle 20 alle 24 saranno inoltre presenti i protagonisti della scherma storica. A concludere poi questa intensa manifestazione iniziata il 13 agosto scorso, domani alle 23 si svolgerà l'Holly Party e Schiuma Party, una festa di colori, musica e divertimento per bambini e famiglie. Oggi la giornata conclusiva della 63esima Festa del Mare, arrivederci a Scauri. All'alba il concerto del musicista Marco Viccaro Bucalone alla Torre di Scauri sul Monte d'Oro. Alle 18:30 corteo con la partecipazione delle autorità locali e di una delegazione del gruppo folcloristico Le Tradizioni di Mintorno, che raggiungerà il piazzale Caduti di Nassiria, dove alle 18:45 si terrà l'omaggio al monumento al carabiniere di Scauri. Dopo la celebrazione della messa, la benedizione della corona d'alloro e il saluto del sindaco Stefanelli ai villeggianti, ci sarà la tradizionale processione di barche o flambeau con omaggio alla Madonnina del Mare, caratterizzato inoltre dal lancio della corona d'alloro. La Sala Lizzani del complesso San Domenico a Fondi ospiterà questa sera alle 19:30 la presentazione del libro di Pasquale Gionta sul ramo d'oro, 25 poesie lunatiche scritte tra il giugno 2025 e il marzo 2026. La prefazione è del docente universitario e critico letterario Marcello Carlino. Introduce Alessandro Gionta, intervento di Simone Di Biasio, letture delle poesie a cura di Gianmarco Di Vito, Silvia Gionta e Serina Stamegna. Intermezzo musicale di Laerte Scotti e dei suoi organetti. L'ingresso è libero. Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio Poglione, Cicerone di Formia, è autore di numerose interessanti pubblicazioni e di rassegne come quella del Cinema alla Deriva.
4: Radio Formia informa.
3: Testa amichevole ieri per il Città di Formia, che sul campo dei pari categoria del Roccasecca si è imposto per 2-1. In vantaggio con un gol dell'attaccante Gomez su cross di Rea, la compagine di Ciardi ha raddoppiato nella ripresa grazie a De Pretis, che ha infilato su cross di Pagliaroli. Indicazioni positive per l'allenatore dei biancazzurri formiani dopo queste prime amichevoli. Prossimo test amichevole, mercoledì, in casa contro la Cellulese, militante nella promozione campana. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto e auguro di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Radio Formia, la tua amica di sempre.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
6: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Non so ne-

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due solo fotografie. E così lontani noi, pensiamo ancora a noi,

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tragedia ieri ad Allumiere, dove 2 giovani ambulanti sono stati trovati morti all'interno dello stand con cui erano arrivati nel paese per lavorare in occasione del palio. Le vittime sono un ragazzo di 15 anni, residente a Lenola, e un 31enne di Fondi. I 2 collaboratori della panineria Incontro 2.0, realtà molto conosciuta a Fondi, sono stati trovati privi di vita all'interno del camioncino adibito alla vendita dei panini. A far la drammatica scoperta è stato il fattorino incaricato di consegnare la porchetta. Inutili purtroppo sono risultati i soccorsi. Secondo i primi accertamenti, la causa della morte sarebbe riconducibile ad una intossicazione da monossido di carbonio. I 2 giovani avevano predisposto all'interno dello stand delle brandine per trascorrere la notte in vista della giornata di lavoro legata al palio dei somari. E proprio sulle modalità con cui il monossido si sarebbe accumulato sono in corso gli accertamenti. Una prima ricostruzione parla dell'utilizzo di un piccolo generatore di corrente all'interno dello spazio chiuso. Le esalazioni prodotte dal dispositivo potrebbero aver saturato l'ambiente, provocando la intossicazione fatale. Lo stand è stato posto sotto sequestro, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. La drammatica notizia ha suscitato profondo sconcerto soprattutto a Fondi e Lenola, i 2 centri della provincia di Latina dai quali provenivano le vittime. A Fondi, la panineria Incontro 2.0, in realtà conosciuta, la tragedia ha rapidamente raggiunto l'intera comunità. Il titolare dell'attività avrebbe raggiunto i 2 collaboratori ad Allumiere. L'accusa è di tentato omicidio, quella formulata dalla procura nei confronti di Damiano Lungo, il 34enne di Castelforte, arrestato l'altro ieri dai carabinieri dopo l'accoltellamento nei confronti della sorella 29enne. Episodio avvenuto a Grunuovo, nell'appartamento in cui i 2 vivono. L'allarme era stato lanciato dopo le grida della donna, che è stata poi soccorsa e accompagnata in ambulanza presso l'ospedale Dono Svizzo di Formia, dove i sanitari le hanno riscontrato ferite e lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Gli inquirenti stanno conducendo accertamenti per risalire alle ragioni che hanno determinato l'accoltellamento. A Sperlonga due bagnini hanno compiuto l'intervento decisivo per salvare un 33enne originario di Napoli, colto da malore mentre si trovava in acqua. I due bagnini, Danilo Mastrobattiste e Guillermo Wonton Camiade, in servizio presso la cooperativa Mare Amico di Massimo Baiano, con sede a Marina di Minturno, sono intervenuti nel tratto di mare compreso tra il Lido Alta Marea e il Lido La Casetta. Con il supporto poi di infermieri, medici e personale del 118 è stato somministrato ossigeno al bagnante colto da malore, che poi ha ripreso progressivamente conoscenza. La saturazione è salita al 92-93% fino all'arrivo dell'ambulanza. A dare supporto ai due soccorritori anche i colleghi Jessica Lorello, Emanuele Di Crocco e Leonardo Ginnini. Un sostegno concreto alle famiglie attraverso un investimento importante che mette al centro i minori e le esigenze quotidiane dei genitori. Il Comune di Formia mette a disposizione contributi per le spese sostenute dalle famiglie per la frequenza dei centri estivi e delle attività socioeducative dei propri figli, con un rimborso che potrà arrivare fino a 600 euro per nucleo familiare. Per la misura sono stati stanziati complessivamente 41.000 euro, un dato significativo soprattutto per la scelta compiuta dall'amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Taddeo di affiancare alle risorse del Dipartimento per le politiche della famiglia un consistente investimento del bilancio comunale. 19.000 euro provengono dal finanziamento DIPOFAM e 22.000 euro sono stati stanziati direttamente dal Comune di Formia, una scelta che dà concretezza all'attenzione dell'amministrazione comunale verso le famiglie, con l'obiettivo di alleggerire le spese affrontate dai genitori durante i mesi estivi e favorire la partecipazione dei più piccoli alle attività educative, ricreative e di socializzazione. L'intervento è rivolto alle famiglie con figli minori che abbiano frequentato tra giugno e settembre 2026 centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa operanti nel territorio comunale. Particolare attenzione è riservata alle situazioni di maggiore fragilità attraverso criteri di priorità che tengono conto della condizione economica e lavorativa, della composizione del nucleo familiare, del numero dei figli e della presenza di minori con disabilità. Sostenere le famiglie significa accompagnarle concretamente nelle esigenze di ogni giorno, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo. Questo abbiamo scelto di rafforzare in maniera significativa le risorse destinate a questo intervento. I centri estivi rappresentano un'opportunità di crescita e socializzazione per i nostri ragazzi, ma anche un supporto importante per tanti genitori nella conciliazione tra lavoro e vita familiare. La nostra volontà è continuare a tradurre l'attenzione verso le famiglie in provvedimenti e risorse concrete. L'assessore alle politiche sociali, Alessia Buco, ha aggiunto che si è voluto fortemente rafforzare questa misura ed è importante sottolineare l'impegno dell'amministrazione. Dei 41.000 euro destinati ai contributi, 22.000 sono risorse del bilancio comunale. Abbiamo scelto quindi di investire direttamente fondi del comune, ha aggiunto l'assessore Alessia Buco, per dare una risposta più forte alle famiglie e alle loro necessità. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2026, secondo le modalità con la documentazione indicata nell'avviso pubblico. La richiesta potrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.cittadiformia.it oppure consegnata a mano presso la portineria del comune in via Vitruvio. Tutti i requisiti, i criteri di accesso e la documentazione necessaria sono consultabili nell'avviso pubblico e nella relativa modulistica pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Formia. Questa sera alle 21.30 a Formia, all'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, spettacolo di cabaret con Paolo Caiazzo. L'ingresso è libero. Ultime giornate di eventi, oggi e domani a Formia, al Parco De Curtis, con il Formia Kids Festival. Questa sera alle 20.30 sarà rappresentata la sceneggiata Il ritratto di Ziprete, tratta dal libro di Fernando Sparagna, per l'adattamento e la regia di Antonio Forte. Inoltre ci sarà una pesca di beneficenza a sostegno dell'Indonesia, sconvolta dal terremoto. Altri eventi in programma nella serata di oggi, il Cantaquiz Kids The Why alle 20:30, alle 21:45 Julius Clown Homo Stupidens, dalle 20 alle 24 saranno inoltre presenti i protagonisti della scherma storica. A concludere poi questa intensa manifestazione iniziata il 13 agosto scorso, domani alle 23 si svolgerà l'Holly Party e Schiuma Party, una festa di colori, musica e divertimento per bambini e famiglie. Oggi la giornata conclusiva della 63esima Festa del Mare. Arrivederci a Scauri. All'alba il concerto del musicista Marco Viccaro Bucalone alla Torre di Scauri sul Monte d'Oro. Alle 18:30 corteo con la partecipazione delle autorità locali e di una delegazione del gruppo folcloristico Le Tradizioni di Vintorno, che raggiungerà il piazzale Caduti di Nassiria, dove alle 18:45 si terrà l'omaggio al monumento al carabiniere di Scauri. Dopo la celebrazione della messa, la benedizione della corona d'alloro e il saluto del sindaco Stefanelli ai villeggianti, ci sarà la tradizionale processione di barche o flambeau con l'omaggio alla Madonnina del Mare, caratterizzato inoltre dal lancio della corona d'alloro. La Sala Lizzani del complesso San Domenico a Fondi ospiterà questa sera alle 19:30 la presentazione del libro di Pasquale Gionta sul Ramo d'Oro, 25 poesie lunatiche scritte tra il giugno 2025 e il marzo 2026. La prefazione è del docente universitario e critico letterario Marcello Carlino. Introduce Alessandro Gionta, intervento di Simone Di Biasio, letture delle poesie a cura di Gianmarco Di Vito, Silvia Gionta e Serina Stamegna. Intermezzo musicale di Laerte Scotti e dei suoi organetti. L'ingresso è libero. Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio Pollione, Cicerone di Formia, è autore di numerose interessanti pubblicazioni e di rassegne come quella del Cinema alla Deriva.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Testa amichevole ieri per il Città di Formia, che sul campo dei pari categoria del Roccasecca si è imposto per 2-1. In vantaggio con un gol dell'attaccante Gomez su cross di Rea, la compagine di Ciardi ha raddoppiato nella ripresa grazie a De Pretis, che ha infilato su cross di Pagliaroli. Indicazioni positive per l'allenatore dei biancazzurri formiani dopo queste prime amichevoli. Prossimo test amichevole, mercoledì, in casa contro la Cellulese, militante nella promozione campana. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Sono le 15 in punto.

0: frutta e la verdura per imparare i valori di una corretta alimentazione. Oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Tragedia ieri ad Allumiere, dove 2 giovani ambulanti sono stati trovati morti all'interno dello stand con cui erano arrivati nel paese per lavorare in occasione del Palio. Le vittime sono un ragazzo di 15 anni, residente a Lenola, e un 31enne di Fondi. I 2 collaboratori della panineria Incontro 2.0, realtà molto conosciuta a Fondi, sono stati trovati privi di vita all'interno del camioncino adibito alla vendita dei panini. A fare la drammatica scoperta è stato il fattorino incaricato di consegnare la porchetta. Inutili purtroppo sono risultati i soccorsi. Secondo i primi accertamenti, la causa della morte sarebbe riconducibile ad una intossicazione da monossido di carbonio. I 2 giovani avevano predisposto all'interno dello stand delle brandine per trascorrere la notte in vista della giornata di lavoro legata al Palio dei Somari. E proprio sulle modalità con cui il monossido si sarebbe accumulato sono in corso gli accertamenti. Una prima ricostruzione parla dell'utilizzo di un piccolo generatore di corrente all'interno dello spazio chiuso. Le esalazioni prodotte dal dispositivo potrebbero aver saturato l'ambiente, provocando la intossicazione fatale. Lo stand è stato posto sotto sequestro mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. La drammatica notizia ha suscitato profondo sconcerto soprattutto a Fondi e Lenola, i 2 centri della provincia di Latina dai quali provenivano le vittime. A Fondi la panineria Incontro 2.0 in realtà conosciuta e la tragedia ha rapidamente raggiunto l'intera comunità. Il titolare dell'attività avrebbe raggiunto i 2 collaboratori ad Allumiere. L'accusa è di tentato omicidio, quella formulata dalla procura nei confronti di Damiano Lungo, il 34enne di Castelforte, arrestato l'altro ieri dai carabinieri dopo l'accoltellamento nei confronti della sorella 29enne. Episodio avvenuto a Grunuovo, nell'appartamento in cui i 2 vivono. L'allarme era stato lanciato dopo le grida della donna, che è stata poi soccorsa e accompagnata in ambulanza presso l'ospedale Don Svizzo di Formia, dove i sanitari le hanno riscontrato ferite e lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Gli inquirenti stanno conducendo accertamenti per risalire alle ragioni che hanno determinato l'accoltellamento. A Sperlonga due bagnini hanno compiuto l'intervento decisivo per salvare un 33enne originario di Napoli, colto da malore mentre si trovava in acqua. I due bagnini, Danilo Mastrobattiste e Guillermo Wonton Camiade, in servizio presso la cooperativa Mare Amico di Massimo Baiano, con sede a Marina di Minturno, sono intervenuti nel tratto di mare compreso tra il Lido Alta Marea e il Lido La Casetta. Con il supporto poi di infermieri, medici e personale del 118 è stato somministrato ossigeno al bagnante colto da malore, che poi ha ripreso progressivamente conoscenza. La saturazione è salita al 92-93% fino all'arrivo dell'ambulanza. A dare supporto ai due soccorritori anche i colleghi Jessica Lorello, Emanuele Di Crocco e Leonardo Ginnini. Un sostegno concreto alle famiglie attraverso un investimento importante che mette al centro i minori e le esigenze quotidiane dei genitori. Il Comune di Formia mette a disposizione contributi per le spese sostenute dalle famiglie per la frequenza dei centri estivi e delle attività socioeducative dei propri figli, con un rimborso che potrà arrivare fino a 600 euro per nucleo familiare. Per la misura sono stati stanziati complessivamente 41.000 euro, un dato significativo soprattutto per la scelta compiuta dall'amministrazione, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, di affiancare alle risorse del Dipartimento per le politiche della famiglia un consistente investimento del bilancio comunale. 19.000 euro provengono dal finanziamento DIPOFAM e 22.000 euro sono stati stanziati direttamente dal Comune di Formia, una scelta che dà concretezza all'attenzione dell'amministrazione comunale verso le famiglie, con l'obiettivo di alleggerire le spese affrontate dai genitori durante i mesi estivi e favorire la partecipazione dei più piccoli alle attività educative, ricreative e di socializzazione. L'intervento è rivolto alle famiglie con figli minori che abbiano frequentato tra giugno e settembre 2026 centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa operanti nel territorio comunale. Particolare attenzione è riservata alle situazioni di maggiore fragilità attraverso criteri di priorità che tengono conto della condizione economica e lavorativa, della composizione del nucleo familiare, del numero dei figli e della presenza di minori con disabilità. Sostenere le famiglie significa accompagnarle concretamente nelle esigenze di ogni giorno, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo. Questo abbiamo scelto di rafforzare in maniera significativa le risorse destinate a questo intervento. I centri estivi rappresentano un'opportunità di crescita e socializzazione per i nostri ragazzi, ma anche un supporto importante per tanti genitori nella conciliazione tra lavoro e vita familiare. La nostra volontà è continuare a tradurre l'attenzione verso le famiglie in provvedimenti e risorse concrete. L'assessore alle politiche sociali, Alessia Buco, ha aggiunto che si è voluto fortemente rafforzare questa misura ed è importante sottolineare l'impegno dell'amministrazione. Dei 41.000 euro destinati ai contributi, 22.000 sono risorse del bilancio comunale. Abbiamo scelto quindi di investire direttamente fondi del comune, ha aggiunto l'assessore Alessia Buco, per dare una risposta più forte alle famiglie e alle loro necessità. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2026, secondo le modalità con la documentazione indicata nell'avviso pubblico. La richiesta potrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.cittadiformia.it oppure consegnata a mano presso la portineria del comune in via Vitruvio. Tutti i requisiti, i criteri di accesso e la documentazione necessaria sono consultabili nell'avviso pubblico e nella relativa modulistica pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Formia. Questa sera alle 21.30 a Formia, all'Arena Vitruvi, in piazza Aldo Moro, spettacolo di cabaret con Paolo Caiazzo. L'ingresso è libero. Ultime giornate di eventi, oggi e domani a Formia, al Parco De Curtis, con il Formia Kids Festival. Questa sera alle 20.30 sarà rappresentata la sceneggiata Il ritratto di Ziprete, tratta dal libro di Fernando Sparagna per l'adattamento e la regia di Antonio Forte. Inoltre ci sarà una pesca di beneficenza a sostegno dell'Indonesia sconvolta dal terremoto. Altri eventi in programma nella serata di oggi: il Cantaquiz Kids The Why alle 20:30, alle 21:45 Julius Clown Homo Stupidens, dalle 20 alle 24 saranno inoltre presenti i protagonisti della scherma storica. A concludere poi questa intensa manifestazione iniziata il 13 agosto scorso, domani alle 23 si svolgerà l'Holly Party e Schiuma Party, una festa di colori, musica e divertimento per bambini e famiglie. Oggi la giornata conclusiva della 63esima Festa del Mare. Arrivederci a Scauri. All'alba il concerto del musicista Marco Viccaro Bucalone alla Torre di Scauri sul Monte d'Oro. Alle 18:30 corteo con la partecipazione delle autorità locali e di una delegazione del gruppo folcloristico Le Tradizioni di Mintorno, che raggiungerà il piazzale Caduti di Nassiria, dove alle 18:45 si terrà l'omaggio al monumento al carabiniere di Scauri. Dopo la celebrazione della messa, la benedizione della corona d'alloro e il saluto del sindaco Stefanelli ai villeggianti, ci sarà la tradizionale processione di barche o flambeau con l'omaggio alla Madonnina del Mare, caratterizzato inoltre dal lancio della corona d'alloro. La Sala Lizzani del complesso San Domenico a Fondi ospiterà questa sera alle 19:30 la presentazione del libro di Pasquale Gionta sul Ramo d'Oro, 25 poesie lunatiche scritte tra il giugno 2025 e il marzo 2026. La prefazione è del docente universitario e critico letterario Marcello Carlino. Introduce Alessandro Gionta, intervento di Simone Di Biasio, letture delle poesie a cura di Gianmarco Di Vito, Silvia Gionta e Serina Stamegna. Intermezzo musicale di Laerte Scotti e dei suoi organetti. L'ingresso è libero. Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio Pollione, Cicerone di Formia, è autore di numerose interessanti pubblicazioni e di rassegne come quella del Cinema alla Deriva.
4: Radio Formia, informa.
3: Testa amichevole ieri per il Città di Formia, che sul campo dei pari categoria del Roccasecca si è imposto per 2-1. In vantaggio con un gol dell'attaccante Gomez su cross di Rea, la compagine di Ciardi ha raddoppiato nella ripresa grazie a De Pretis, che ha infilato su cross di Pagliaroli. Indicazioni positive per l'allenatore dei biancazzurri formiani dopo queste prime amichevoli. Prossimo test amichevole, mercoledì, in casa contro la Cellulese, militante nella promozione campana. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto e auguro di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
6: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
5: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
6: Noi possiamo aiutarvi.
5: Oh, aprite bene gli occhi,

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
4: Hit Parade.
5: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
6: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni, insieme all'Ottica Iride siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di agosto dell'anno 1993. Non ci sono nuove entrate, ma solo qualche cambio di posizione, e allora andiamo in ordine ascoltando chi c'è nella casella numero 10. More and More, Capitan Hollywood Project.

Posizione numero 10 per il brano di Capitan Hollywood Project, More and More. Mentre alla numero 9 c'è Can You Forgive, i Pet

perde una posizione dal numero 7 al numero 8 il brano di Tina Turner, I Don't Know What a Fate. E continuando a scalare la nostra classifica, troviamo alla posizione numero 7

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 6 per i Dire Straits con la loro Encores. E dopo questo brano vi ricordo che la hit parade degli anni 90 che state ascoltando è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia e via Nerva 16. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di agosto dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Il battito animale a Raff.

0: Zella numero 4 occupata questa settimana dai Datura con la loro Devotion. E termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono

0: Trovati tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
9: Hit Parade.
10: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
11: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
12: Sweet di Usura.
13: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat, sweat, sweat.

0: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.
1: Gradino più basso del podio, il numero 3 occupato questa settimana dagli Usura con la loro Sweet. Invece al numero 2 troviamo All That She Want, gli Ace

posizione della scorsa settimana, la numero 2 per gli Ace of Base con la loro All That She Wants. Ascoltiamo ora la nostra numero 1 in classifica, What Is Love di Hathaway.

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love di Hathaway. E dopo aver ascoltato la numero uno siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di agosto dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per More and More, Capitan Hollywood Project. Nona, Can You Forgiver, Pet Shop Boys. Ottava, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Settima, Brigadier, Talesa. Sesta, Encores, Dire Straits. Quinta, Il Battito Animale, Raff. Quarta, Devotion, Idatura. Terza, Sweet, Gli Usura. Seconda, All That She Want, Gli Ace of Base. E sempre prima, What is Love, Gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Cintola che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

的麦，pane o carità, è un posto per dormire, non ce l'ha.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera, e lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me, mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così, per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh.

Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un saluto, ben ritrovati sul Suono Jazz di Da Strain con Francesco Sciarretta, come sempre insieme in radio per circa 60 minuti. Cominciamo il nostro percorso in musica con un polistrumentista e cantautore afroamericano nato a Houston, Texas. Si chiama Billy Preston, ha suonato con i Beatles per un certo periodo. Lo ascoltiamo in apertura con Will It Go Round in Circles, Billy Preston.

E questa era After the Love's Gone, brano interpretato e portato al grande successo planetario dagli Earth, Wind and Fire nel 1979, però scritto da Bill Champlin, che lui stesso interpreta in questa sessione dal vivo, composto assieme ad altri due musicisti e produttori americani come Dave Foster e Jay Gredan. After the Love's Gone, Bill Champlin dal vivo.

Una canzone scritta da Pino Daniele, Anima, interpretata con Ornella Vanoni, estratto da un disco della stessa Ornella, patrimonio ormai della nostra cultura musicale italiana. Il titolo dell'album, uscito nel 2009, è Più di te, dove interpreta diverse canzoni scritte da molti artisti registrati spesso in duetto. In questo disco molto importante che ha avuto un certo riscontro all'epoca. Ornella Vanoni, Pino Daniele, Anima. Just Rain fa un salto in Virginia e lì incontriamo una band bluegrass e gospel bianca, si chiamano The Churchmen, li ascoltiamo con questa loro Only Yours, The Churchmen.

Il pianoforte e la voce di Connie Henry, pianista, organista, arrangiatore e produttore afroamericano, ex membro degli Snarky Puppy, nato a Brooklyn 40 anni fa. Questa è una sua versione molto gospel e soul di un classico dei Beatles come Yesterday. Connie Henry e il suo pianoforte. Il jazz classico con Rufus Wainwright e una sua rilettura di un brano famosissimo del tempo. Siamo intorno agli anni 30 con Put It on the Ritz, Rufus Wainwright.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
3: L'artista jazz della settimana.

La cantante canadese Joni Mitchell. Siamo intorno agli anni 70 con Woodstock, un brano dedicato al celebre festival rock del 1969, uno dei più importanti della storia della musica del Novecento. Tra l'altro Woodstock, brano ripreso anche dalla band di Crosby, Stills, Nash & Young in un disco altrettanto importante e fondamentale come Deja Vu, dove è presente una loro versione particolare di Woodstock. Joni Mitchell, artista jazz della settimana su Jazz Train.

su Justin, siamo tornati agli anni 70 con un disco dei Grateful Dead, formazione statunitense, in bilico in questo caso fra bluegrass e folk, con Uncle John's Band, un brano inserito in un disco uscito all'epoca dal titolo Working Man's Dead. E adesso è ancora musica italiana con il jazz di un contrabbassista pugliese molto promettente, giovane, si chiama Mario Iannuzziello e lo ascoltiamo con un suo brano come The Fool, realizzato in collaborazione con il pianista americano Aaron Parks. Mario Iannuzziello, The Fool, brano dai forti toni cameristici con la presenza di strumenti ad arco.

0: La musica di qualità di un cantautore avellinese, si chiama Francesco Rena. Questo è un brano di qualche anno fa, come circostanze, che abbiamo ascoltato in radio su Just Rain per Francesco Rena, cantautore che in questo caso si muove tra blues rock e il folk italiano. Prossimi artisti in scaletta, la musica latina molto ritmica con Daniel Diaz e Jafet Murguia con questa La Zafra.
1: Que no te amedrente, al sudor métele el diente, pa' que te bendiga Dios.

una coppia di due straordinari percussionisti portoricani, Daniel Diaz con Jafet Morguia, questa era la Zafra. E così siamo giunti anche oggi in chiusura di trasmissione. Vi ricordo il mio contatto su Facebook se volete avere più info su questa trasmissione, Francesco Sciarretta Facebook, basta digitarlo sul motore di ricerca dove è possibile anche ascoltare i podcast di questa trasmissione. E chiudiamo con una band vocale bianca americana, Home Free, con The Breakdown Medley, e l'appuntamento con me è per la settimana prossima, sempre stessa radio, stessa frequenza. Home Free, The Breakdown Medley. Carry

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Non so ne-

Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere